0: Vanessa Evergreens.
1: I grandi classici più solari. Questa è la musica dell'estate.
0: Dit is de muziek van de zomer.
2: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

baciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.